0: again.
1: Hey!
2: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk!
3: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.